Lisa, uzobona ilali. Bangavuya ukubona. Isubuyelela nini? Bangavuya ukubona kwakhona.

proprio mi piace mamma. Piove piace, c'è un paracumba, piove piace, da mamma.